bello del veleno del lucro prevista alla socio della mattina. Il veleno disfruterà di una carica cocchina sugli agliari alla terminal di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.